0: Apporte Bedouna, questi va. Ma te ne vedumita, te non te vuoi nana, ma ne guarda.
1: On est à radio.
2: Michel Asterge.
3: Jundeteno, CKAU 145, Washat Mac Mayutenam, Kouchat.